Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno. E tu con gli occhi

E mentre impazzì al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti già donna.

umana ancora su un raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 15 anni ha già avuto un amante. Ma un giorno vedrai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura, e in questa tua corsa incontro all'amore.

alle prese con una verde milonga. Il musicista si diverte, si estenua e mi avrai, verde milonga, che sei stata scritta per me, per la mia sensibilità, per le mie scarpe lucidate,

per tutta la mia stanchezza e la mia guittezza. Mi avrai verde milonga inquieta, che mi strappi un sorriso di tregua ad ogni accordo, mentre fai dannare le mie dita. Io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto ad amare.

0: e ammesso che la milonga fosse una canzone, bene io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento, così la milonga rivelava.
1: Ràdio Es Castell, 103.4. Tu ràdio.

e ho trovato una commedia. C'era da finire in braccio alle chitarre havaiane che hanno cullato milioni di persone per tanti anni. Il mio viso si intontiva davanti al tuo parlare difficile. C'era da indossare subito una camicia havaiana